0: Le parello avesse.
1: Son qui, per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Ti domanda da bestia, il vecchio.
1: Bravo! Due imprese leggiarle, sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi seccare. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo più.

0: Ora sospicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone,
0: temerario inseguita,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci, occhio,
1: non parlo più, un fiato padron mio,
0: così saremo amici, orro di un poco, sai tu perché sono qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Guarda che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato di una bella donna, e son certo che mamma la vidi le parlare in me casino questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiramici un po' e scopriamo terreno.
1: Ma prese fuoco.

0: Donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro fevolle
0: palancati! E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Mia cara Donna Elvira, calmate questa collera, sentite!

0: d'admirazione, mi pone a cimento costei. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Sanno il vero?
0: Io, dili un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dile per tutto.
3: E ben fa presto.
1: La madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è...

mille tre, mille tre. Van fra queste contadine, cameriere cittadine, van con

passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta.

giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, prodentati, girando quella e qua e là, e qua e là. Poco d'una, debatti la festa, debatti la festa, ma per me cominciarono la cosa.

0: Oh, guarda, guarda! Che bella gioventù, che belle donne!
1: Per mia fede vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare a buona gente! E qualche sposalizio?
2: Sì, signore, la sposa sono io!
0: Me ne consolo, lo sposo!
3: Io per servirla!
0: Oh, bravo, per servirmi! Questo è vero parlare da galantuomo!
1: Basta che sia marito!
2: Poi il mio vasetto, un uomo d'ottimo cuore!
0: Oh, anch'io vedete! Voglio che siamo amici, il vostro nome!
2: Serena!
0: E tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro il mio Masetto! Cara la mia zerlina! Vesibisco la mia protezione! Leporello, cosa fegli birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
0: Presto, ma con costore! Nel mio palazzo conduci lì solfatto! Ordina, cappiono, cioccolata, caffè, vini, presciutti! Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore!
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano di un cavaliere. Va pur, fra poco la mecco verrà.
2: Ma non temere, nelle mani sarò d'un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non te la capito.
3: Vedi, io cospetto.
0: Olà! Finiam le dispute, se subito senza altro replicare non te ne vai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì. Chino il capo e me ne mo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non fa. Cavalier, lo siete già, dubitar non posso fè, però c'è la bontà che vorrete aver per me, avete per me. Pregonaccia, maledrina, fosse ognor la mia rovina. Vengo, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te. Bricodaccia, maledrina, fosse ognor la mia rovina. Vengo, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te, faccia il nostro cavaliere ancora a te.

0: Selinetta gentil, nacque sciocone, che le dite a mio ben sopare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi? Colui? Mi pare che onesto uomo. Un nobile cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che quel viseto d'oro, quel viso in zuccherato, da un bifocato vil sia strapazzato.
1: Ma, signor, io le tieni parola di sposarlo.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per essere paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi preconcei, quei labbretti si belli,

è un'impostura della gente plebea. La novità la dipinca degli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti

0: alto il geremonio si diverta, dopo resa miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mangiava questo in te!

0: Ti domanda perché?
1: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna fiato in corpo. Comandate, ti congiunti parenti, questa man, questo ferro. Ti bevi, il sangue spenderò per servirmi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguire. Non voglio che faccia

0: preso ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il parere mio va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarre la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita bene. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacchi.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare. Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto la tassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farla ancora al meglio, incominciasti a sopra il terminale. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Canalino, cana la testa, una gran testa fa per manar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colori nella fantasia, chi il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare balan. Chi il minuetto, fare balan, chi la follia, fare balan, chi la lemana, fare balan. E rifà tanto dalla tua canto, qualcosa è quella, ora già, amore già, amore già. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Alla malista, una decina devi aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Senza colori nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia. La lemana fare ballare, la malista, donna mattina, una decina che deve

0: non mi toccar. Perché mi chiedi? Perfida! Il tato so potar dovrei tu una man infedele.
1: No, no, tace crudele! Io non merto la teta e frattamento.
0: Come? Ed hai l'artimento di scusarti? Star sola con un uom, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa malta d'infamia. Se non fosse lo scandalo.

0: Da un po' come seppe questa strega se dormi, siamo pure i demoni di testa.
1: Si è preparato tutta la gran festa.
2: Oh, ma se la trasetto, o della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
2: E se mi fosse un poco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Britoncella, hai timore che un comprenda. Come tra voi passata la faccenda? Peso, peso, perché venga? Fornivo, da qua, che lato? C'è una nicchia, qui c'è lato, che tocchetto vivo.

Fatemi cose ragazze, mentre state di peggio vinotti, volere attraverso le tazze, volere scherzare, ballare, scherzare, ballare. E il caffè, cioccolata, arcellina, giudizio, sorbetti, confetti, arcellina, giudizio,

0: la festa.
1: Sei vulgare agendata Sandrina.
0: Tocca pure di cara la testa.
2: Ma il naso il tono passa lontano.
1: Quel bacetto mi passerà l'una. La tricona
0: mi disvestia cervello ad
1: tocca purché di cara la testa.
0: Quel bacetto mi passa lontano.
1: Mi disvestia cervello ad occhio.
0: Tocca come
1: quel bacetto mi passa lontano.
0: Mi disvestia
1: cervello ad occhio.
0: Mi bisogna cervello ad occhio.

0: Facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
0: Non tagliando di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciam le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciarle, donne. Sai che le per me sono necessarie. Più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
0: E tutto amore. E a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che ne sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcola non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più veriglio. Or su, cosa vorreste?
0: Odi! Vedesti tu la cameriere di donne lì prima?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentare la mia sorte. Ero pensato, già che son verso sera per arguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: Beh, perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tanto credi con gente di tarlando gli abiti signorili. Via, via!
1: Signor, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro posizioni!

0: amico, che ti pare?
1: Chi porca abbiate un'anima di bronzo?
0: Alla che sei un durangonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a rabbracciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, ecco con nulla un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se poi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Zitto.
0: E l'ape.
2: Giudizio.
3: E come vai?
0: Leggiamo che vada.
1: Che brollo!

0: Si tenta la finestra, sarà lessa. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovar rotto via. Qualcuno parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. E non fa lui nasetto, chi va là? Corrisponde, animo schiompa il muso. Chi va là? Non è solo
1: un giudizio.
0: Amici, non riesco a soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni. E Porello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo. Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargli da quel birbo di padrone. Ma senti un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi cavalli.

lontan, lontan non sia di qua. Sei un uomo e una ragazza, passeggia nella piazza, sei sotto la finestra, fagli all'amore sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà, in testa gli

una ragazza passeggia nella piazza. Si sfota una finestra, pari alla porta, sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e tanti voi cavarono. E gli altri fate là, che piangono certo, lontano sia di qua, no, lontano, lontano sia di qua. Andate, fate presto, andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Voi farà il resto, e date mai cos'è, cos'è, cos'è. Voi farà il resto, e date mai cos'è, cos'è, cos'è. Et fate drei cos'è, cos'è, cos'è. Et fate drei cos'è, et fate drei cos'è, et fate drei cos'è, et fate drei cos'è.

0: lasciatio senza. Ultimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: E non ti basteria romperli lo sapagassagli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo, può farò i 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetto, apria questo moschetto, e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta, certo! Or prendi questa bella pistola. Questa bella moschetta!
1: Hai soccorso! Hai!
0: Taccio se morto! Questa per ammazzarlo! Questa per farlo in brani! Villano mascalzon! Ceffo da cane!
1: La testa mia! Le spalle!

0: ecco, il scellerato mi ruppe lo sederri.
1: Oh, poverta me, che?
0: Le farello, ho qualche diavolo che somiglia a lui.
1: Crude, non te ne sei che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto pazzo. Dovete duone.
0: Qui.
1: Poi.
0: Qui. E ancora. Qui.
1: E poi non ti dura altro.
0: Duone un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran mai.

pensieri mi si aggirano per la testa, se mi salvano da questa impotenza.

0: Agnello, sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciando che domi dal Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca poderlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Ecco, fratello meco, tutti tre.
1: A pietà, signori, e a pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, pietà, piet

già capite com'andò, già capite, già capite, già capite com'andò. Di Masetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla per dire a questa fanciulla. Questa fanciulla è un'oretta circuncirca che con lei giran dopo, e con lei giran dopo. Bravo signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lui, la fuga, quella, poi il gelato.

Dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio accisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo' fare a chi si deve, e in pochi istanti

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzotto a caccia di ragazze. E tardi, poi non sono due della notte. Avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta ne prendo e donna Elvira. Siglia un po' di vizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, con Leporello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come? Birbo?
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son che partisti ti dirò un'altra volta. Ma la più bella ti posso solo narrar.
1: Non ne scalcerto.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovine, galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Con poche parole, e la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E Leporello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tal indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così,

0: Ve l'ho detto. Sarà Coco lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non imbarato.

0: Udisse, io tremo.
1: Oh, vecchio bufonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate di là. Par vivo, par che senta e che voglia parlar.
1: Orso falà, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: città. Vol nel petto, ti metto il quest'altare, ti metto il quest'altare.
1: Che piccio di capriccio,
0: che gusto, che spassetto.
1: Io sento vincerare,
0: lo voglio far trenare, lo voglio far trenare.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate, Abaddon, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardar, che seguita a guardar.

0: che scena è questa? Ah, che scena è questa? O c'è chi nuova testa?
1: Alla che sei buffone, alla che sei buffone, sei buffone, sei buffone.
0: Guardate, guardate, guardate ancora padrone.
1: E che te ho guardate, te ho guardate.

0: mein Fenster steht da, der Heil von Fett, aber nicht Fett, was Arena, der Carita, der Moral, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo,
1: per carità, ma
0: siamo
1: per carità,
0: verrà il ponte, andiamo via di qua,
1: andiamo via di qua,
0: andiamo via di qua,
1: di qua, di qua.

0: di quel riballo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati sem.
1: Ai padre, oddio!
0: Convien

Cari amici cari, state sempre ai miei cantari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir.

0: proprio di svenir a che barbaro
1: appetito
0: mi fa proprio di svenir
1: che bottoni da gigante
0: mi fa proprio di svenir
1: mi fa proprio di svenir
0: mi fa proprio di svenir piatto
1: servo.

0: Marrano, quel marrano, fingerò di non capire.
1: Questo poi la conosco purtroppo.

0: alla schietto palaschetto mascalzone.
1: Promila con la fufione, le parole proferir, le parole proferir.
0: Mentre mangio, fisco un poco.
1: Non vuol far.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.
0: Si eccellente il

0: a vedere che cosa stanno. E grido gli ha voltato, e grido gli ha voltato il leporello. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è?
1: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, uomo bianco. Padrone, mio cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va. Ta ta ta ta.
0: Non capisco niente, manco.
1: Ta ta ta ta.
0: Tu sei manco, verità, verità, verità.
1: Ma sentite,
0: ascoltate. Altri.
1: Io tremo.
0: Altri dico.
1: No.
0: Altri.
1: No.
0: E togliemi dentrico, ad aprire io stesso andrò, io stesso andrò.
1: Non più vedere l'amico che per lì nasconderò.